0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 2 e 42 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: sbagliato.
1: No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
2: Sei triste.
1: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiamento.
1: Mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Devi calmare, rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qua.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21:30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Via

0: senza.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 1981.

0: Sapore di sale.
1: 1976.
2: Se il nostro amore è un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lui.

0: Sono le 3 e 39 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1987.

0: Sono le 4 e 40 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Oggi c'è un'aria diversa, che sa di ritorno e sa di partenza. Penso alle storie passate e al tempo che ho perso nelle cazzate. Il figlio più sincero di me, ma non so ancora parlare.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 5 e 40 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sono le 6 e 29 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
3: Soulful House, aperitivo, musica.
4: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
5: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
4: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
5: Solo su Radio Diffusione Follonica.
6: Che hai sulla pelle.
7: 2018.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, la distanza fisica può creare dei problemi nel rapporto sentimentale. I cuori solitari invece sono pronti a viaggiare e conoscere nuove persone. Un progetto ambizioso può portare molto successo. Toro, le emozioni nei single possono risvegliarsi improvvisamente. Chi ha una relazione può vivere un momento negativo con il partner. Cercate di parlarvi di più a cuore aperto. Indizi significativi potrebbero emergere sul piano lavorativo. Gemelli, non sarà semplice oggi mantenere la concentrazione generale, soprattutto in contesti dove sarà richiesta massima lucidità e reattività. Alcune incomprensioni nate nei giorni scorsi rischieranno di affiorare nuovamente. Cancro, sul versante sentimentale si respirerà un'aria più distesa rispetto ai giorni precedenti, anche se alcune ferite del passato potrebbero riaffacciarsi. Per chi lavora in team sarà utile ascoltare le idee altrui. Leone, il bisogno di libertà si farà sentire, ma non tutti saranno pronti a comprenderlo. Sul piano pratico emergerà una buona intuizione, utile per risolvere un problema che sembrava bloccato. Vergine, chi è in coppia potrà vivere momenti di ritrovata armonia, mentre chi è solo potrebbe fare un incontro imprevisto, destinato a lasciare il segno. Anche nel lavoro sono in arrivo spiragli probabilmente interessanti. Bilancia, una certa soddisfazione personale arriverà da obiettivi raggiunti, anche se piccoli. In amore invece si potrebbero avvertire alcune tensioni legate a scelte non condivise. Sarà importante non chiudersi, ma favorire il confronto. Scorpione, l'ambiente lavorativo offrirà oggi spunti preziosi, ma servirà parecchia attenzione ai dettagli, altrimenti qualche aspetto importante potrebbe sfuggirvi. In ambito sentimentale si respirerà aria di confronto costruttivo. Sagittario, sul fronte professionale si intravedono piccoli successi che nel tempo diventeranno fondamenta solide per qualcosa di più ampio. In amore invece si avvertirà il bisogno di maggiore vicinanza emotiva. Capricorno, non sopporterete oggi di ricevere domande insistenti. Prendete allora le distanze da tutti coloro che cercheranno di scoprire qualcosa in più sulla vostra vita privata. È giusto che siate riservati e proteggiate la vostra intimità. Acquario, in amore potreste rimpiangere qualche occasione sprecata. Nel lavoro non accettate.

0: Buongiorno dalla redazione. La guerra in Ucraina, 3 giorni di stop ai raid su Kiev e Mosca per facilitare la missione di Witkoff e Kushner sbarcati ieri in Russia per incontrare Putin. Poi dovrebbero volare per la prima volta in Ucraina da Zelensky. I due inviati USA, come annunciato da Trump, sono portatori di una proposta per mettere fine alla guerra. In Italia un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime Franco Isceri, il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da una cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ore di preoccupazione per Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione schierarsi a dare ieri la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di aggiornamenti. E parliamo di cinema. Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, ispirato ai racconti di Ascolnevo, in gara per il Leone d'Oro all'83esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove sempre ieri i fratelli Gallagher hanno presentato in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion. Il calcio in chiusura, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Al Meazza, in un match spettacolare, i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Sule al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al 3° KO di fila. E con questo è tutto, a più tardi.
1: RDF Notizie.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato e cielo sereno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio isolati piovaschi o rovesci pomeridiani limitati ai settori alpini. Temperature in lieve calo con massime generalmente comprese tra i 31 e i 35 gradi. Al centro, condizioni stabili ampiamente soleggiate su tutte le regioni con solo modesti addensamenti nuvolosi pomeridiani in sviluppo lungo l'Appennino. Temperature stabili o in lieve flessione con picchi massimi tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, tempo bello, stabile e ampiamente soleggiato ovunque, salvo qualche nube sparsa diurna sui rilievi appenninici. Temperature stabili o in lieve calo, ma su valori ancora molto caldi, con punte massime tra i 32 e i 36 gradi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me, a stare zitti ad ascoltare il cielo piangere.

Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 2003.

0: Sapore di sale.
1: Il 1981.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, la distanza fisica può creare dei problemi nel rapporto sentimentale. I cuori solitari invece sono pronti a viaggiare e conoscere nuove persone. Un progetto ambizioso può portare molto successo. Toro, le emozioni nei single possono risvegliarsi improvvisamente. Chi ha una relazione può vivere un momento negativo con il partner. Cercate di parlarvi di più a cuore aperto. Indizi significativi potrebbero emergere sul piano lavorativo. Gemelli, non sarà semplice oggi mantenere la concentrazione generale, soprattutto in contesti dove sarà richiesta massima lucidità e reattività. Alcune incomprensioni nate nei giorni scorsi rischieranno di affiorare nuovamente. Cancro, sul versante sentimentale si respirerà un'aria più distesa rispetto ai giorni precedenti, anche se alcune ferite del passato potrebbero riaffacciarsi. Per chi lavora in team sarà utile ascoltare le idee altrui. Leone, il bisogno di libertà si farà sentire, ma non tutti saranno pronti a comprenderlo. Sul piano pratico emergerà una buona intuizione, utile per risolvere un problema che sembrava bloccato. Vergine, chi è in coppia potrà vivere momenti di ritrovata armonia, mentre chi è solo potrebbe fare un incontro imprevisto, destinato a lasciare il segno. Anche nel lavoro sono in arrivo spiragli probabilmente interessanti. Bilancia, una certa soddisfazione personale arriverà da obiettivi raggiunti, anche se piccoli. In amore invece si potrebbero avvertire alcune tensioni legate a scelte non condivise. Sarà importante non chiudersi, ma favorire il confronto. Scorpione, l'ambiente lavorativo offrirà oggi spunti preziosi, ma servirà parecchia attenzione ai dettagli, altrimenti qualche aspetto importante potrebbe sfuggirvi. In ambito sentimentale si respirerà aria di confronto costruttivo. Sagittario, sul fronte professionale si intravedono piccoli successi che nel tempo diventeranno fondamenta solide per qualcosa di più ampio. In amore invece si avvertirà il bisogno di maggiore vicinanza emotiva. Capricorno, non sopporterete oggi di ricevere domande insistenti. Prendete allora le distanze da tutti coloro che cercheranno di scoprire qualcosa in più sulla vostra vita privata. È giusto che siate riservati e proteggiate la vostra intimità. Acquario, in amore potreste rimpiangere qualche occasione sprecata. Nel lavoro non accetterete critiche e risponderete in malo modo a chiunque osasse fare osservazioni sul vostro operato. Nel lavoro non accetterete critiche e risponderete in malo modo a chiunque osi fare osservazioni sul vostro operato. Cercate di mantenere la calma e di non reagire malamente. Pesci, in amore purtroppo non tutti i desideri potranno essere soddisfatti nelle prossime ore. Nel lavoro la determinazione e l'impegno nella ricerca di un'occupazione migliore verranno premiati dalla fortuna e dalle stelle. Oggi vi saluto con le parole di Winston Churchill. Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale, è il coraggio di continuare che conta. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: yeah, yeah.
1: Sono le 8 e 53 minuti.
2: Speaker slot machine.
3: Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
4: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano rallentamenti per animali sulla strada tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Per i cantieri notturni in A11, domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Firenze, in uscita per chi proviene da Pisa. La chiusura sarà ripetuta anche le notti di martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 settembre. Infine, per i treni sulla linea Borgo San Lorenzo Pontassieve, anche oggi interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui del presidente russo Putin con l'inviato speciale del presidente americano Witkoff e con Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz. Ieri la rappresaglia contro tre petroliere legate agli USA per ritorsione contro gli attacchi americani e petroliere iraniane avvenuti in precedenza. Grave incidente durante il rally Mille Miglia. Un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione a Brescia e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e, nonostante i soccorsi, è morto. L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era previsto per ieri, con atterraggio a Roma oggi. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro. Lo sport per il calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1. In Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per l'Eurovolley donne, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul, oggi finale con le padrone di casa della Turchia. Per il tennis, agli US Open, Darderi l'unico italiano agli ottavi, Cobolli cede al belga Bloks. Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai,
4: a settembre
3: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi, due. Al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote vs Acme.
12: Iniziata!
11: Al cinema dal 2 settembre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: abbassa il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prosegue la visita degli inviati speciali USA Witkoff e Kushner, passati innanzitutto da Mosca per parlare con il presidente Putin. Colloqui durati circa 3 ore, definiti dal consigliere del Cremlino costruttivi ed estremamente franchi. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Aveva chiesto aiuto alle istituzioni il padre di Lorena Isheri, la donna di 45 anni uccisa dall'ex compagno Federico Velli. E loro hanno risposto. La premier Giorgia Meloni e la leader del PD Elish Line hanno scritto dei messaggi con una risposta comune: faremo la nostra parte. In Grecia, a nord di Atene, un caccia dell'aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra davanti a migliaia di spettatori. I due piloti sono morti, non si registrano invece feriti tra il pubblico. Ancora una domenica di sole e grande caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni, cioè livello 2 di allerta per le ondate di calore in 3 città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Lo sport: nel calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Fiorentina in crisi, il Toro sbanca il Franchi per 2-1. Per l'Eurovolley donna, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul. Oggi finale con le padrone di casa della Turchia. In Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per il tennis, agli US Open, Darderi è l'unico italiano agli ottavi. Cobolli cede al belga Bloks. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato e cielo sereno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio isolati piovaschi o rovesci pomeridiani limitati ai settori alpini. Temperature in lieve calo con massime generalmente comprese tra i 31 e i 35 gradi. Al centro, condizioni stabili ampiamente soleggiate su tutte le regioni con solo modesti addensamenti nuvolosi pomeridiani in sviluppo lungo l'Appennino. Temperature stabili o in lieve flessione con picchi massimi tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, tempo bello, stabile e ampiamente soleggiato ovunque, salvo qualche nube sparsa diurna sui rilievi appenninici. Temperature stabili o in lieve calo, ma su valori ancora molto caldi, con punte massime tra i 32 e i 36 gradi.

0: grande diffusione fluorica. Ora esatta.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia qui.

10:11, domenica mattina 6 settembre. Buona giornata a tutti da Michele. Tutta mattina una delle ultime, tutta mattina estive, anche se più che il 6 settembre sembra il 37 di agosto. Ancora caldo, ancora un po' di gente in giro per Follonica e in zona limitrofa. Buona giornata, staremo insieme 2 ore e mezzo in questa mattina con qualche notizia curiosa, qualche disco vecchio, qualche disco nuovo, qualche informazione anche su quello che la città di Follonica ancora propone per questi giorni di questa coda lunga di estate. Ma Follonica, come da tradizione, si arriva volando anche a settembre con il mare, la spiaggia, il divertimento, il bel tempo che non è mai mancato, forse anche troppo, ma non ci lamentiamo, perché poi d'inverno diremo ma perché non viene l'estate, senti che freddo. Va bene, comunque 328 086 9040 è il numero per mettersi in contatto con la nostra redazione, per chiedere informazioni, per chiedere canzoni, per salutarci, per qualsiasi cosa. Noi siamo qua tutta la mattina fino, come detto, a 12:30, poi con calma nelle prossime settimane torneremo anche alla programmazione invernale, torneranno gli appuntamenti con le associazioni del volontariato della zona, adesso sono in rotazione, in replica, tornerà l'appuntamento con la giustizia spiegata a mia nonna, torneranno insomma tanti altri momenti che abitualmente RDF vi ha abituato ad avere nella sua programmazione. Ci ascoltate in streaming, ci ascoltate sulle app sia per iPhone che per Android, e se volete passare a trovarci siamo qua in via Roma, nel giardino, nel retro del giardino del Casello Italico, quindi nel salone, accanto al salone principale che ospita una mostra che fra poco vi racconteremo e vi spiegheremo. Per una settimana, quadri in mostra per le associazioni del territorio. Adesso c'è ABC Foto Follonica, ma ne parleremo dopo il prossimo disco.

E allora, per iniziare la mattinata, per darci la carica, Don't Stop Me Now dei Queen è considerata dalla scienza la canzone che dà in assoluto più carica e migliora di più l'umore. È uno studio scientifico del neuroscienziato Jacob Jolly dell'Università di Groningen, ormai già di qualche tempo fa, che ha stabilito che questa è la canzone per il ritmo e per gli accordi che stimola di più l'energia fisica. Perché Don't Stop Me Now? Perché esattamente 80 anni fa, ieri, nasceva Freddie Mercury. Il suo compleanno sarebbe stato il 5 settembre, nato nel 1946, fondatore dei Queen. Inutile raccontare chi era Freddie Mercury, per tutti comunque rimarrà sempre meraviglioso artista e cantante, forse una delle voci più belle del secolo e del millennio scorso, che ha caratterizzato veramente, è trasversale, ha attraversato tutti le generazioni, anche chi è nato molto dopo conosce, sa chi sono i Queen e non perde tempo, non perde occasione per ascoltare, ballare e cantare le canzoni di Freddie Mercury e dei Queen. Sarebbe stato il suo compleanno ieri, 80 anni, quindi stamattina lo abbiamo ricordato in apertura con Don't Stop Me Now. La mostra fotografica che c'è al Casello Idraulico di Follonica in questi giorni è aperta ieri mattina e durerà fino al 13 di settembre. Si chiama Il Meno e il Più. È la mostra del gruppo fotografico ABC Follonica, Foto Follonica, Sergio Lorenzoni. Trovate anche informazioni sul sito internet abcfotofollonica.it o altrimenti passate direttamente al Casello Idraulico in via Roma fino al 13 settembre. La mostra fotografica Il Meno il Più. RDF continua con Madonna.

0: 10:21 su Radio Diffusione Follonica. Madonna, per proseguire nella mattinata di tutta mattina, adesso arriva la rubrica del cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ehi, hey, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

10:26, 20 anni dopo l'uscita della versione originale di Raff, Laura Pausini è tornata a raccontare una delle canzoni più belle del cantautore italiano, e Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è è l'ultimo singolo appunto di Laura Pausini, che ha anche annunciato il suo nuovo tour Io Canto World Tour 2026-2027. È un reboot anche questo, perché Io Canto è stato già un tour e un album di Laura Pausini, nella quale la cantante di Solarolo interpretava canzoni famose, importanti, di colleghi e colleghe del passato. Adesso riparte il tour di Laura Pausini, appunto introdotto da questa versione molto ritmata di Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, a 20 anni dalla sua uscita. Alcune delle tappe: Mantova al Palla Unica al 1 e 2 ottobre, sarà la data 0, pochi giorni dopo a Milano, 3 date all'Unipol Forum di Assago, 4, 6 e 7 ottobre, Torino all'Inalpi Arena 17 e 18 ottobre, poi Bologna, ancora Unipol ma Arena Bolognese, 3 e 4 novembre, poi al Mandela Forum, per chi vuole è la data più vicina, il 6 e 7 novembre 2026. 10:28 su RDF, adesso proseguiamo con la mattinata in musica. Bruno Mars, On My Soul, la canzone che ci porta direttamente a uno degli ultimi appuntamenti di Sapore di Sale di questa estate 2026 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

10.42 su RDF Somber, My Body It's Ready, richiesta da Federica al 3280869040, come si faceva una volta, il dedicone c'era una volta, no, su RDF, bastava mandare una lettera o telefonare in redazione per chiedere qualche millennio fa una canzone e dedicarla a chi volevate. Federica lo ha fatto solo perché voleva ascoltare questo ultimo successo di Somber. Fra poco andremo con l'oroscopo, il secondo appuntamento della mattinata. Prima però vi voglio ricordare uno degli appuntamenti che c'è a Follonica fino a questa sera, è il Free Food Festival Gluten Free and Veg in piazza Nicola Guerrazzi, da un'idea di Sazzana Città Inclusiva, realizzata con il patrocinio del comune di Follonica e dell'associazione italiana Celiachia, con la collaborazione di Valentina Leporati, pasticcera e attivista gluten free e gluto up. Propone 4 giornate, oggi è l'ultima, all'insegna del gusto, inclusione e convivialità. L'ingresso alla manifestazione sarà completamente gratuito, mentre gli acquisti nell'area food and beverage saranno effettuati tramite un sistema di token. Quindi voi andate lì, comprate il vostro token e scegliete quello che volete mangiare. Oggi l'ultimo giorno in piazza Guerrazzi, fino alle ore 23 potete gustare le delizie di questo Free Food Festival nato a Sarzana, ma che il prossimo anno, sappiamo già, andrà ancora in giro per l'Italia. 10.44, adesso Partenope con Serena Brancale, Colors, Merck & Cremont, e poi fra poco l'appuntamento con l'oroscopo della giornata.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, la distanza fisica può creare dei problemi nel rapporto sentimentale. I cuori solitari invece sono pronti a viaggiare e conoscere nuove persone. Un progetto ambizioso può portare molto successo. Toro, le emozioni nei single possono risvegliarsi improvvisamente. Chi ha una relazione può vivere un momento negativo con il partner. Cercate di parlarvi di più a cuore aperto. Indizi significativi potrebbero emergere sul piano lavorativo. Gemelli, non sarà semplice oggi mantenere la concentrazione generale, soprattutto in contesti dove sarà richiesta massima lucidità e reattività. Alcune incomprensioni nate nei giorni scorsi rischieranno di affiorare nuovamente. Cancro. Sul versante sentimentale si respirerà un'aria più distesa rispetto ai giorni precedenti, anche se alcune ferite del passato potrebbero riaffacciarsi. Per chi lavora in team sarà utile ascoltare le idee altrui. Leone. Il bisogno di libertà si farà sentire, ma non tutti saranno pronti a comprenderlo. Sul piano pratico emergerà una buona intuizione, utile per risolvere un problema che sembrava bloccato. Vergine, chi è in coppia potrà vivere momenti di ritrovata armonia, mentre chi è solo potrebbe fare un incontro imprevisto, destinato a lasciare il segno. Anche nel lavoro sono in arrivo spiragli probabilmente interessanti. Bilancia, una certa soddisfazione personale arriverà da obiettivi raggiunti, anche se piccoli. In amore invece si potrebbero avvertire alcune tensioni legate a scelte non condivise. Sarà importante non chiudersi, ma favorire il confronto. Scorpione, l'ambiente lavorativo offrirà oggi spunti preziosi, ma servirà parecchia attenzione ai dettagli, altrimenti qualche aspetto importante potrebbe sfuggirvi. In ambito sentimentale si respirerà aria di confronto costruttivo. Sagittario, sul fronte professionale si intravedono piccoli successi che nel tempo diventeranno fondamenta solide per qualcosa di più ampio. In amore invece si avvertirà il bisogno di maggiore vicinanza emotiva. Capricorno, non sopporterete oggi di ricevere domande insistenti. Prendete allora le distanze da tutti coloro che cercheranno di scoprire qualcosa in più sulla vostra vita privata. È giusto che siate riservati e proteggiate la vostra intimità. Acquario, in amore potreste rimpiangere qualche occasione sprecata. Nel lavoro non accetterete critiche e risponderete in malo modo a chiunque osasse fare osservazioni sul vostro operato. Nel lavoro non accetterete critiche e risponderete in malo modo a chiunque osi fare osservazioni sul vostro operato. Cercate di mantenere la calma e di non reagire malamente. Pesci, in amore purtroppo non tutti i desideri potranno essere soddisfatti nelle prossime ore. Nel lavoro la determinazione e l'impegno nella ricerca di un'occupazione migliore verranno premiati dalla fortuna e dalle stelle. Oggi vi saluto con le parole di Winston Churchill. Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale, è il coraggio di continuare che conta. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Perché le si possa modificare, perché le Nazioni Unite hanno infatti approvato una risoluzione che invita il mondo a superare progressivamente la tradizionale carta di Mercatore e adattare una rappresentazione più fedele delle reali dimensioni del globo, in particolar modo quelle dell'Africa. Durante infatti una sessione della sede dell'ONU a New York di un paio di giorni fa, l'Assemblea Generale ha indicato come alternativa la proiezione Equal Art, sviluppata nel 2018 e considerata più accurata. La risoluzione è stata approvata con 164 voti a favore. Vi suggerisco, se indovinate chi è l'unico stato al contrario, gli Stati Uniti, che hanno votato contro definendola superflua. 6 paesi si sono astenuti. Risoluzione non vincolante, ma il voto potrebbe portare a modifiche nei programmi scolastici e nelle tecnologie di uso quotidiano, in quanto appunto la mappa di Mercatore, quella che tutti siamo abituati a conoscere, è diffusa ovunque: istruzione, tecnologia, nelle pubbliche amministrazioni. Realizzata 600 anni fa dal cartografo Fiammingo, è rimasta per secoli lo standard mondiale, ma la sua proiezione distorce le dimensioni delle superfici, perché si deve mettere su un piano, su carta, su un piano, un qualcosa che è invece sferico, e quindi le regioni vicine all'equatore appaiono proprio per questo molto più piccole di quanto siano realmente, mentre quelle alle alte latitudini risultano enormemente ingrandite. L'esempio più classico che viene fatto è che l'Africa, che appare sulla carta grande più o meno quanto la Groenlandia, mentre è 14 volte più estesa del territorio danese, che se messo a confronto con le reali dimensioni è poco più grande dell'Europa, più o meno. Quindi questa è la differenza principale. Chiaramente molte polemiche da parte soprattutto degli Stati Uniti, ma sembra che questa risoluzione sia stata approvata da tutti. Non è una discussione politica, ha detto il ministro degli esteri togolese Dussey, ma scientifica, perché esistono prove scientifiche e tutti dobbiamo accettare la realtà. In Africa potrebbero entrare gli Stati Uniti, la Cina, l'India, il Giappone, il Messico e gran parte dell'Europa, e resterebbe ancora spazio. Questo è un'altra delle caratteristiche di questa nuova proiezione, appoggiata anche dalla Francia, che adotterà la Eckert 4, simile alla Equal Art indicata nella risoluzione, e secondo alcuni studiosi anche l'attuale carta, l'attuale cartografia avrebbe influenzato anche la percezione degli equilibri di potere internazionali. Comunque vedremo se cambierà qualcosa anche nel modo di percepire il mondo che abbiamo noi e che avranno soprattutto i nostri figli e i nostri nipoti, che magari studieranno il mondo su una carta diversa. 10:57, fra poco l'appuntamento con il GR Flash e il traffico. Noi ci arriviamo con Peggy Gou alle 10:57 su Radio Diffusione Follonica. Buona mattina da Michele.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui del presidente russo Putin con l'inviato speciale del presidente americano Witkoff e con il genero del leader statunitense Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Israele ha annunciato una serie di raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'IDF che stavano prestando in servizio nella zona di sicurezza. Gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei due droni. Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, invece poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana. In Grecia, a nord di Atene, un caccia dell'aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra, davanti a migliaia di spettatori. I due piloti sono morti, non si registrano invece feriti tra il pubblico. Ancora una domenica di sole e gran caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni in tre città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino di diffuso dal Ministero della Salute. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove si segnalano 2 km di coda per lavori e per il traffico intenso tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11, domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. Infine, per i treni sulla linea Borgo San Lorenzo Pontassieve, anche oggi interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

11:07 di domenica mattina 6 settembre, inizia la seconda ora di tutta mattina con gli Oasis. Perché? Perché quello degli Oasis è stato uno dei momenti più importanti della mostra del cinema di Venezia. Ieri sera la Sala Grande è diventata un'arena rock dopo 15 anni di gelo tra Liam e Noel Gallagher. Il concerto di Roma 2027 è ufficialmente diventato realtà. Il documentario di Steven Knight ripercorre il tour della reunion, Don't Look Back in Anger si chiama il documentario, e la pace dei due fratelli che si sono odiati per una vita. Sul red carpet ieri sera, cori da stadio sulle note appunto di Wonderwall, che ci siamo sentiti, forse la canzone più iconica e famosa degli Oasis. La vecchia ruggine quindi sembra ormai un ricordo lontano. Fra l'altro si sono anche fatti abbastanza attendere, perché sono arrivati solo una decina di minuti prima che il film iniziasse, e molti temevano anche che il red carpet non avrebbe ospitato poi gli Oasis. Invece i loro fan sono stati poi accontentati, perché poco prima delle 9:30, completo scuro e occhiali da sole, Liam e Noel sono apparsi sul red carpet in perfettissimo stile Oasis, con Liam che ha alzato la mano del fratello in un boato da stadio letterale, veramente un'entrata trionfale verso la Sala Grande, appunto dove è stato proiettato il documentario che racconta il colossale tour della reunion degli Oasis nel 2025. E la conferma che appunto Liam Gallagher direttamente all'ADN Kronos ha detto che nel 2027, prossimo tour, quindi fra un anno e chissà quanto più o meno, torneranno a suonare a Roma, e quindi un appuntamento importante per la musica leggera mondiale, con questo gruppo iconico che tornerà in Italia nel 2027. Ieri quindi grande successo della mostra del cinema di Venezia per gli Oasis, mostra che si avvicina a la conclusione, e questo sicuramente rimarrà, forse assieme al Leone d'Oro alla carriera che è stato dato qualche giorno fa, il momento forse più importante dell'edizione 2026 della mostra del cinema di Venezia. 11:09, tutta mattina di RDF continua con Gaia, Bossa Nostra.

Olivia Rodrigo alle 11:16, anzi 17 in questo secondo, su Radio Diffusione Follonica, tutta mattina fino a mezzogiorno e mezzo. Allora, ci siamo, è finita quasi l'estate, perché sull'Atlantico è comparso il ciclone che potrebbe sbloccare una situazione meteorologica segnata da settimane di continui saliscendi dell'anticiclone africano. La svolta potrebbe arrivare fra il 9 e l'11 settembre, quindi a metà della prossima settimana, quando una perturbazione atlantica dovrebbe porre fine alla nuova fase di caldo intenso. Poi per il meteo più preciso vi diamo appuntamento al giornale radio delle 12 con appunto le previsioni di questi due giorni. Però andando un po' a guardare nella prossima settimana, questo ondata di caldo particolarmente lunga sarebbe veramente agli sgoccioli, agli ultimi giorni. L'arrivo di aria più fresca potrebbe determinare un crollo termico di 6-10 gradi al centro nord e di 3-4 gradi al centro sud. Le massime tornerebbero ovunque sotto i 33 gradi, mentre rovesci e temporali interesserebbero soprattutto il nord ed il versante tirrenico. Eccoci qua, con fenomeni possibili anche sulle regioni adriatiche e meridionali. Il contrasto tra aria molto calda e molto fresca favorirà temporali un po' violenti su tutto, soprattutto il territorio. In ogni caso, l'estate del 2026, grazie a questa ultima coda, potrebbe non essere la più calda di sempre, quindi potrebbe sempre andare peggio. Ricordatevi questo, perché abbiamo sofferto tanto, ma c'è ancora qualcuno che sta peggio, potrebbe andare ancora peggio. 11:18 RDF, la programmazione di tutta mattina continua. Fra poco arriva il secondo appuntamento con il cinema.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: Litigata!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai! A settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ariete Angelina Mango, che bella vita, alle 11.25 di domenica mattina su Radio Diffusione Follonica. Ariete che dopo un paio di anni di pausa torna a esibirsi live con il Club Tour 2026, prodotto e organizzato da Bomba Dischi. Saranno 7 appuntamenti autunnali in giro per l'Italia. Il 7 novembre si parte a Roma all'Atlantico, il 19 novembre all'Alcatraz a Milano, il 21 novembre a Torino al Teatro Concordia, il 25 novembre a Padova alla Hall, il 1 dicembre al Viper Theater a Firenze, il 10 dicembre alla Casa della Musica a Napoli, per chiudere l'11 dicembre a Bitritto in provincia di Bari al Palaturi. I biglietti sono già disponibili online e nei punti vendita autorizzati come Ticket One, già disponibili per l'acquisto. 7 novembre la prima data a Roma all'Atlantico per quanto riguarda Ariete, mentre torniamo a Follonica e vi ricordo che da ieri è aperta la seconda parte della mostra dedicata a Diabolik, l'anima in nero. La prima parte è aperta già dal 4 luglio alla Pinacoteca Civica di Follonica fino al 20 settembre. L'esposizione su Diabolik, Eva Kant e le sorelle Giussani. Da ieri si è aggiunta la mostra di Riccardo Nunziati, che è anche l'autore dei disegni in mostra alla Pinacoteca. Dicevo, si è aggiunta la parte alla fonderia numero 1 fino al 20 settembre, quindi andranno in parallelo le due mostre, i trucchi di Diabolik. Ingresso libero per entrambe le situazioni, per entrambe le mostre, anche perché poi fra poco ci sarà Follomix 2026, l'appuntamento con la fiera della comics di Follonica, ormai un appuntamento collaudato dell'autunno follonichese. Quest'anno, come detto, Diabolik è il trascinatore di questo evento. Ci sarà anche un albo speciale che vedrà il personaggio delle sorelle Giussani in azione proprio nella città del Golfo, un albo fuori serie, 16 pagine disegnate e dedicate appunto alla nostra città. 11:27, fra poco torna l'appuntamento con Sapore di Sale, le ultime canzoni dell'estate per quanto riguarda la nostra programmazione. Al 328-086-9040 rispondiamo a tutte le vostre richieste e le vostre curiosità e i vostri suggerimenti. 11:27, adesso Lady Gaga e Ducci.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 1966. Perché tu

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai. Vamos a la playa. Oh, oh, oh.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

11.38 tutta mattina fino a mezzogiorno e mezzo. Allora, ha fatto discutere una proposta che è arrivata qualche giorno fa da Clemente Mastella, che è il sindaco di Benevento, ma devo dire che non è l'unico che ha tirato fuori una roba del genere, perché con il caldo che si allunga sempre oltre il normale, quindi si arriva spesso a settembre inoltrato con temperature estive, la proposta di Mastella di tornare a scuola al 1° di ottobre, come ai tempi nei quali appunto lo stesso sindaco, ma tante persone della sua generazione andavano a scuola. Il messaggio è arrivato dal presidente della regione Campania Roberto Fico, ma è in generale un problema che potrebbe riguardare buona parte dell'Italia, visto che le calure estive eccezionali potrebbero durare fino all'inizio di ottobre, e quindi con temperature sopra alla media il problema dell'inizio delle scuole, previsto attualmente per il 15 settembre come media, in Toscana sarà il 15, qualcuno inizierà già domani, potrebbe essere rinviato all'inizio di ottobre, anche perché quasi tutti gli istituti scolastici sono privi di impianti refrigeranti, per essere precisi a volte anche degli impianti di riscaldamento, ma questo è un altro discorso. Quindi la campagna portata avanti da Mastella, che vuol tutelare l'integrità del calendario scolastico, ma anche la possibilità di studiare in un clima anche negli edifici scolastici decente e dignitoso, per evitare disagi psicofisici ai ragazzi, appunto l'appello è quello di poter valutare come negli anni 50 e 60 del secolo scorso succedeva che si andava a scuola dal 1° ottobre in tutte le regioni, anche perché con 30 gradi e oltre si studia male, dice Mastella, in effetti ha ragione, e poi trovare il modo per poter recuperare i giorni persi, sparsi nel resto del calendario scolastico. E in effetti con il caldo che impera ancora potrebbe essere una soluzione senz'altro non sbagliata, anche perché tornare a scuola fra una settimana ancora con queste temperature potrebbe veramente essere un problema, quasi una tortura per i ragazzi, ma per tutti, per il personale scolastico, per i docenti, perché appunto tornare a studiare e concentrarsi per 5-6 ore al giorno con temperature del genere non è senz'altro consigliabile. Vediamo, quest'anno si riparte il 15 settembre, vediamo che cosa succederà in futuro.

Alfa e Gigi D'Alessio in diretta su RDF tutta mattina fino a mezzogiorno e mezzo. Allora, attenzione, perché stanno per cambiare un po' di regole per quanto riguarda il codice della strada, ma non per chi guida motorini, macchine, camion eccetera, ma anche per i pedoni. Infatti c'è un testo base in fase di valutazione che verrà valutato appunto entro il 13 settembre dalle associazioni di categoria. Tra le novità in arrivo ci sono anche alcune modifiche che andranno a riguardare direttamente i pedoni, chiamati a una maggiore attenzione, evitando fonti di distrazione e tenuti a rispettare un nuovo obbligo. Allora, vediamo quali sono alcune di queste probabili novità che potrebbero entrare in vigore con questo nuovo testo. Divieto di utilizzo dello smartphone per i pedoni. Tale divieto non scatterà chiaramente sempre, ma solo in alcuni casi, come ad esempio l'attraversamento pedonale oppure la marcia su strada. In tutti questi casi, per motivi di sicurezza, l'utilizzo dello smartphone sarà consentito esclusivamente per urgenze. Il divieto non scatterà se il telefono sarà utilizzato sul marciapiede. Viva voce, possibile, ammesso, però il pedone deve mantenere adeguate capacità uditive. In caso di violazione, preparate il portafoglio, 75 euro sull'unghia per la sanzione. Ci saranno nuove regole anche per il giubbino riflettente e l'utilizzo su carreggiate fuori da centri abitati di notte in assenza di pubblica illuminazione, oltre che di giorno nelle gallerie in caso di nebbia, neve, forte pioggia e in ogni altra circostanza di scarsa visibilità. In caso di indisponibilità, basta un dispositivo di segnalazione idoneo per proiettare una luce orizzontale arancione in tutte le direzioni. Forse è meglio prendere un giubbotto, perché insomma, la luce che va ovunque la vedo un pochino più complicata. Nuove norme anche per l'attraversamento: in tratti extraurbani a visibilità ridotta non si attraversa vicino alle curve o dossi, non si può mettersi in carreggiata correndo senza fermarsi per accertarsi del pericolo, solo su strisce pedonali l'attraversamento in strade con sparti traffico o barriere divisorie. Nei tratti interdetti ai pedoni non è mai permesso attraversare, dove appunto è vietato del tutto il transito pedonale. Quindi attenzione, perché qualche novità potrebbe arrivare nell'ambito della regolamentazione del codice della strada per quanto riguarda i pedoni. È un qualcosa che va anche sulla scia di quanto già succede per chi guida auto, moto e caravan. 11:50, tutta mattina prosegue fino a mezzogiorno e mezzo. Adesso arriva Mika.

0: Gianna Nannini, meraviglioso errore alle 11:57 di questa domenica mattina, tutta mattina, ancora una mezz'oretta insieme per raccontarci un po' di questa mattinata di ultima domenica di settembre, ultima domenica d'estate, perché poi arriva il brutto tempo, però settembre è appena iniziato, anche se secondo me ci portiamo il bel tempo ancora un po'. Abbiamo sentito poco fa che probabilmente arriverà il brutto tempo a breve, ma godiamoci ancora questi 3-4 giorni di caldo e di relax. Vi ricordo, prima di andare con il GR Flash e il meteo, che al casello idraulico proprio qui accanto alla nostra sede, dal ieri fino al 13 settembre ci sarà la mostra Il Meno e il Più, una mostra fotografica del gruppo ABC Fotofollonica Sergio Lorenzoni. Trovate delle informazioni anche sul sito www.abcfollonica.it oppure su i social con cancelletto ABC Foto Follonica, oppure per informazioni anche a info@abcfotofollonica.it. Questo per quanto riguarda le iniziative del casello idraulico, che sono praticamente qui accanto a noi. È una estate ricca di iniziative, ricche di mostre, le abbiamo accompagnate con la nostra musica e loro hanno fatto compagnia a noi con i loro quadri. Ci siamo, è arrivato il momento del notiziario, poi il meteo, poi torniamo in diretta per l'ultima mezz'ora di tutta mattina.
1: RDF Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il vulcano Krakatoa in Indonesia è tornato ad eruttare e questo ha mandato in tilt i voli del paese. Come riportato dalle autorità locali, sono 6 gli aeroporti, compreso quello internazionale di Jakarta, in cui sono state sospese le attività a causa delle eruzioni e delle conseguenze come la cenere. Non c'è stata solo l'operazione militare speciale al centro dei colloqui che Putin ha avuto con i negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner. Nel corso dell'incontro si è andati oltre la discussione sulla risoluzione della questione ucraina, affrontando nel dettaglio anche temi economici. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, invece poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana. La politica, da Leonardo Del Vecchio a Salvini e Giorgetti alle opposizioni politiche, l'ultima giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio spazia dall'economia alla politica per chiudere i battenti sotto il volo.

0: delle frecce tricolore sul lago di Como. Lo sport: Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentale. Fischio d'inizio alle ore 18. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il meteo.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato e cielo sereno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio isolati piovaschi o rovesci pomeridiani limitati ai settori alpini. Temperature in lieve calo con massime generalmente comprese tra i 31 e i 35 gradi. Al centro, condizioni stabili ampiamente soleggiate su tutte le regioni con solo modesti addensamenti nuvolosi pomeridiani in sviluppo lungo l'Appennino. Temperature stabili o in lieve flessione con picchi massimi tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, tempo bello, stabile e ampiamente soleggiato ovunque, salvo qualche nube sparsa diurna sui rilievi appenninici. Temperature stabili o in lieve calo, ma su valori ancora molto caldi, con punte massime tra i 32 e i 36 gradi.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Harry Styles, Dance No More alle 11, no, già 12, e là là, siamo già 12.05, abbiamo scavallato la seconda ora di tutta mattina su Radio Diffusione Follonica in diretta ancora per una ventina di minuti abbondanti. Notizie curiose dal mondo, attenzione perché il caldo fa brutti effetti, e come è successo su un volo dell'American Airlines diretto da Dallas a Newark, una notizia di qualche giorno fa. Gli assistenti di volo hanno infatti dovuto armarsi di scotch e fascette di plastica per riuscire a placare un passeggero che all'improvviso ha dato in escandescenze così dal nulla, mettendo in pericolo la sicurezza del personale di bordo e degli altri passeggeri. Avrete magari visto in giro sul web le immagini di questa persona legata con lo scotch e con le fascette alla poltrona. Il singolare episodio è avvenuto appunto su un volo dell'American Airlines. Arthur Landin, 67 anni, originario dell'Arizona, prima ha iniziato a aggredire verbalmente gli assistenti di volo e gli altri passeggeri e poi è passato addirittura alla violenza fisica. A quel punto steward e altri due passeggeri sono intervenuti per bloccarlo, immobilizzandolo al sedile con del nastro adesivo e bloccandogli le mani. L'uomo è stato così tenuto a bada fino a Baltimora, dove l'aereo, pensate, è stato deviato per consentire alla polizia di salire a bordo e arrestare l'aggressore. Conoscendo un po' come operano i poliziotti americani, non credo che al signore in questione sia andata molto bene. Magari, chissà, era un frutto anche questo del calore o probabilmente qualche altra sostanza che si era presa prima del volo, o magari semplicemente altri problemi di natura personale. Comunque attenzione, perché sugli aerei non si scherza, il comandante decide quello che vuole. Qualche giorno fa, non so se vi ricordate, sempre in ambito aeronautico, il comandante che in arrivo sulla isola di Schiatos, o in partenza, non mi ricordo, forse in partenza per Bologna, il vento e la pista piccola hanno costretto a lasciare a terra del peso. Il comandante ha preferito lasciare le borse e valigie che sono state imbarcate sul volo successivo per far imbarcare tutti i passeggeri. Al primo mugugno, a qualcuno che cominciava a dire qualcosa, ha detto: sono il comandante, decido io, si fa così. Ovazione, applausi e il volo che è partito.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi aspetta.

12 e 16, Hathaway, What is Love, per proseguire nella tutta mattina. Allora, visto che arriva la stagione di mezzo, che speriamo che ci sia veramente, è anche una stagione ricca magari di occasioni per poter fuggire un attimo dalla città. Magari chi non è riuscito a fare qualche giorno di vacanza in estate, magari si prende un weekend in giro per l'Europa. Dal 10 settembre chi capita a Londra potrà andare al British Museum, che ospiterà un oggetto che non lascia la Normandia da quasi 1000 anni. Non è un dipinto, non è una scultura, ma è un ricamo, 70 metri di lino e lana, che raccontano, con la pazienza di chi aveva tutto il tempo del mondo e nessuna fretta, uno degli eventi che hanno più cambiato la storia di Inghilterra. Il manufatto è un ricamo su lino, probabilmente realizzato da ricamatrici anglosassoni, forse a Canterbury, su commissione del vescovo Odon di Bayeux, il fratellastro di Guglielmo il Conquistatore. Prima ironia della vicenda, un manufatto celebrativo della conquista normanna, cucito con ogni probabilità da mani inglesi. Ricamo vive normalmente a Bayeux, dove è esposto dal 1983, ma il museo che lo ospita è ora chiuso per ristrutturazione, chiusura forzata che ha aperto la porta a un prestito storico. Fino a luglio del 2027, quindi più di un anno, sarà per la prima volta nel Regno Unito da quando fu realizzato, se si esclude una breve trasferta a Parigi voluta da Napoleone nel 1803. In cambio, alcuni tesori britannici, tra cui i reperti di Sutton Hoo e gli scacchi di Lewis, faranno il percorso opposto e andranno in mostra in Francia. Sì, avevo detto che era un punto, una possibile visita per chi si reca magari qualche giorno in gita a Londra, magari anche no, perché i biglietti vanno a ruba, quelli per la fine del 2026 sono già esauriti, quindi sta roba mettetevela lì. Magari se andate a Londra andate comunque al British Museum, perché è un posto meraviglioso, per vedere però questa mostra, questo tessuto che fino a luglio 2027 starà a Londra, bisognerà aspettare qualche mese.

fondo, è questa. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, per concludere la mattinata in musica tutta mattina di Radio Diffusione Follonica. Era il penultimo pezzo della mattinata. Adesso un'altra curiosità, poi ci salutiamo con l'ultimo brano e poi continuerà la programmazione della fine mattinata di RDF e poi pomeriggio con tutte le nostre rubriche e la musica che non si ferma mai, H24. Allora, abbiamo sfiorato tanti... scusate, argomenti fra il cinema e la musica. Uno che ne mette insieme tutti e due è l'ultima intervista che ha rilasciato Ceccherini, Massimo Ceccherini, l'attore toscano intervistato dal direttore del Tirreno Cristiano Marcacci nella giornata di ieri. Un paio di notizie ce le ha date il buon Massimo, che farà un film con Tony Pitoni e quindi uno dei protagonisti della musica, della scena musicale e artistica più alternativa italiana, come Tony Pitoni, dominatore assoluto della critica di Sanremo nell'ultimo appunto festival, con la sua vittoria nelle cover con un meraviglioso pezzo che ha veramente convinto pubblico e critica. E appunto Tony Pitoni sarà uno dei protagonisti del prossimo film di Massimo Ceccherini, che a novembre sarà ancora al cinema con il nuovo film di Leonardo Pieraccioni. Ha raccontato poi al direttore del Tirreno come la sua vita è cambiata, la riscoperta di amicizie speciali come quella con Matteo Garrone, con il quale ha anche scritto alcuni testi per i lavori del regista italiano, e ha ricordato anche alcuni suoi idoli come Francesco Nuti e Totò addirittura. Quindi veramente un escursus a 360 gradi per quanto riguarda Massimo Ceccherini, uno che soprattutto fra tanti alti e bassi ne ha avuti molti bassi, forse anche più degli alti, e ha però ricordato anche una cosa molto importante: non mollate mai anche nei periodi più neri, la vita può sempre sterzare. Quindi questo piccolo insegnamento da parte di Massimo Ceccherini ce lo prendiamo molto molto volentieri. Grazie a tutti, è stata una mattinata bella, intensa, ricca, abbiamo ascoltato un sacco di notizie, un sacco di curiosità. La mattinata in musica, come detto, di RDF prosegue ancora per tutta la domenica. Ascoltateci sull'app, in streaming, dove volete, chiamate Alexia e ditegli fatemi ascoltare RDF, noi ci siamo sempre e comunque. Grazie da Michele, adesso Taylor Swift e poi fra poco Sapore di Sale con l'appuntamento di metà mezzogiorno. Buona giornata a tutti.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Duemilasedici.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai. Vamos a la playa.
2: Sono le 12 e 41 minuti.
3: Speaker slot machine.
4: Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente americano Trump, sono arrivati in treno a Kiev per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Si tratta della prima visita nella capitale ucraina per i due, che nella giornata di sabato sono stati a Mosca, ricevuti al Cremlino dal presidente russo Vladimir Putin. Almeno 24 persone sono morte a Capoverde quando un autobus che trasportava studenti è uscito di strada precipitando in un burrone profondo 30 metri, lo ha reso noto il responsabile della protezione civile, aggiungendo che 8 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave. Una 28enne tunisina è stata aggredita a martellate dall'ex compagno nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, colpita alla testa con un martello, è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è stato arrestato. Un morto e un ferito è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto tra Alcamo e Grisì, frazione di Monreale, a Palermo. La vittima è rimasta incastrata in una mietitrice. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni, con diversi traumi. Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa, che hanno sconfitto 3-0 la Serbia, per il titolo di campionesse continentali. Fischio d'inizio alle 18. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.

0: giorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato e cielo sereno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio isolati piovaschi o rovesci pomeridiani limitati ai settori alpini. Temperature in lieve calo con massime generalmente comprese tra i 31 e i 35 gradi. Al centro, condizioni stabili ampiamente soleggiate su tutte le regioni con solo modesti addensamenti nuvolosi pomeridiani in sviluppo lungo l'Appennino. Temperature stabili o in lieve flessione con picchi massimi tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, tempo bello, stabile e ampiamente soleggiato ovunque, salvo qualche nube sparsa diurna sui rilievi appenninici. Temperature stabili o in lieve calo, ma su valori ancora molto caldi, con punte massime tra i 32 e i 36 gradi.
1: Benvenuto weekend!
2: Ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend, ma tranquilli, c'è ancora qualche puntata e questo significa che c'è ancora tanta musica da ascoltare.
1: Benvenuto Weekend!
2: Ovviamente questo è il titolo del programma sulla vostra radio preferita, Benvenuto Weekend, è anche il nome della nostra pagina Facebook e io sono Alessandro Parodo.
1: Benvenuto Weekend! Con Alessandro Parodo!
2: Tutto questo per dire che partiamo subito con il primo pezzo di oggi, italianissimo, si tratta dei Pinguini Tattici Nucleari, questa è Sorry, Scusa, Lo Siento. Buon ascolto amici!

Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. C'è la musica freschissima perché nel weekend è richiesta, va da sé, va in automatico proprio. Poi la vostra radio, che è quella che state ascoltando in questo preciso istante, vi offre assolutamente tutto il meglio della musica contemporanea e non, per accontentare un po' tutti quelli che sono i vostri gusti musicali, perché la vostra radio vi conosce e voi conoscete noi. È una grande famiglia, mi piace sempre tantissimo definirci così.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: Dietro un ritmo così fresco, così pimpante, Francesco Gabbani, c'è un testo veramente importante, perché i testi di Gabbani vanno, in un certo senso, vanno ascoltati con estrema attenzione. Veramente bravo Gabbani, come sempre, ed è un pezzo che sta praticamente d'estate, Summer Funk. È arrivato il momento di colui che in soli 4 minuti ci fa sognare con la sua sequenza mixata. Sto parlando ovviamente del DJ Vittorio Veneziano, sequenza mixata.
1: Benvenuto weekend.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 1984, canzone regina indiscussa di quel periodo, Self Control di Raffaele Rievoli, icona degli anni 80, 90, 2000, 2010, 2020, un pezzo che è rimasto nella storia e giustamente. Continuiamo sul ramo musica dance e lo facciamo con DJ Peter Knight, per gli amici Pietro, che è con noi al telefono. Grazie per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, Pietro.
1: Grazie a te e ciao a tutti.
0: Allora Pietro, tu sei un DJ fenomenale, ho già ascoltato il tuo brano e poi tra l'altro sarà
1: ringrazio dei complimenti.
0: Ma ti posso assicurare che poi sarà lo stesso parere dei nostri ascoltatori quando lo ascolteranno tra pochissimo, quindi te lo potrei mettere tranquillamente nero su bianco. Pietro, raccontaci di te, come nasci artisticamente?
1: Sì, in realtà io faccio tutt'altro perché sono un architetto, ma ho sempre avuto la passione per la musica, sin da ragazzino, e ho fatto il DJ sempre per passione, per divertimento, anche con dei discreti risultati. Sono stato spesso invitato a delle feste importanti, a degli eventi importanti. Mm-hmm. Avendo raggiunto ormai una certa età, avevo un sogno. Il mio sogno era quello di realizzare un brano targato DJ Peter Knight. Mm-hmm. Il nome DJ Peter Knight nasce dalla mia collaborazione con Radio 102, che è una radio di Trapani. Il direttore di Radio 102, approfittando del fatto che io mi chiamo Pietro e che facessi preferibilmente musica notturna, ha inventato questo nome, che è diventato il mio nome d'arte, DJ Peter Knight.
0: E devo dire che funziona, sì. E quindi ringrazio Salvo, che conosco, grande Salvo.
1: Grandissimo. Ho approfittato della collaborazione fortuita di un cantautore di Catania che si chiama Nico Culino, il quale ha già prodotto due album. Fortunatamente sua figlia e mio figlio sono compagni di scuola, frequentano la quinta elementare. Mm-hmm. E l'ho pregato di scrivere questa canzone. Lui scrive dei testi brillanti, ha partecipato al premio Musicultura prima del Covid e l'ha vinto insieme a Lucio Corsi, quello che è arrivato secondo al precedente Festival di Sanremo.
0: Sì.
1: Ho approfittato della sua collaborazione per scrivere questo testo che secondo me è meraviglioso, e abbiamo approfittato anche della collaborazione degli Estralage, che è un gruppo musicale trapanese. La cantante si chiama Sandra Cetta e il marito si chiama Giacinto Renda, che è quello che mi ha aiutato a fare l'arrangiamento per creare la canzone. Il nostro obiettivo qual era? Sfruttare le sonorità afro house, che sono le sonorità diciamo ballabili del momento, con una canzone che in realtà avesse un testo contenuto che fosse cantata in italiano. Questo connubio sinceramente agli inizi ci sembrava complicato, ma il prodotto che ne è uscito fuori a mio parere è interessantissimo.
0: E ti posso assicurare che il pezzo funziona, è molto radiofonico e i nostri ascoltatori ci daranno ragione. Senti Pietro, quali sono invece i tuoi contatti per seguire tutte le tue attività?
1: Sì, allora io ho su YouTube, basta cercare DJ Peter Knight oppure il brano Solo una sera e mi trovano, anche su Spotify, sempre DJ Peter Knight Solo una sera, e su tutti i media spunto così, DJ Peter Knight e il brano sentito la Solo una sera.
0: E devo dire che, come dicevo prima, il pezzo funziona davvero tanto, perché si sente, si percepisce tutta la passione che tu hai per questa produzione. È vero, tu dici...
1: Abbiamo lavorato tantissimo.
0: È verissimo Pietro, tu dici il tuo mestiere primario è un altro, tu fai l'architetto. Anche io ho un altro mestiere, io faccio il direttore di macchina, quindi lavoro in sala macchina, però per passione io faccio la radio, per passione tu fai il DJ. Si tratta comunque di quelle passioni sane che fanno bene a te stesso, fanno bene a noi stessi, ma fanno bene anche a chi le percepisce, no? Queste sensazioni, queste...
1: Sì.
0: E quindi per quello che si può parlare nel tuo caso di arte, no? Cioè di passione che è diventata un'arte a tutti gli effetti. Perciò io ti ringrazio per il pezzo bellissimo che stiamo per ascoltare, ti ringrazio per il messaggio e ti ringrazio anche perché l'hai reso commerciale e Benvenuto Weekend, con Benvenuto Weekend sfondi praticamente una porta aperta. Senti Pietro, un'ultimissima cosa, io adesso ti cedo così virtualmente il microfono, diventi tu lo speaker, annunci tu la tua canzone. annunci tu la tua canzone e sappi che proprio questo microfono per te sarà sempre a completa disposizione. Ciao Pietro.
1: Gentilissimo, ciao a te. Allora, se volete lasciarvi trasportare in una dimensione estiva da sogno, ascoltate DJ Peter Knight, Solo una sera. Non so.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.

Samurai J, dopo la sua sanremese Ossessione, titolo della canzone ovviamente, continua con grande successo a farsi sentire grazie a questa Flamenco Paranoia. Tra pochissimo qualche buon consiglio per un bel film da vedere al cinema.

0: semplicemente DJ Beda e Fabri Fini con Dance For Me.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie.
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
11: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
4: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
33: Benvenuto Weekend.

0: Te aiuto un weekend!
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Ed ora lascio pochissimo tempo alle parole e tanto, tanto tempo alla musica, perché adesso c'è lui, il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
1: Benvenuto Weekend! Tutta

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Arriviamo al momento dei saluti. Anche in questa terz'ultima puntata di stagione c'erano proprio tutti i nostri tre DJ: Vittorio Veneziano, DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Avete sentito bene, terz'ultima puntata di stagione. Questo significa che la prossima settimana andrà in onda la penultima puntata, ma durante tutta l'estate ci sarà il meglio di Fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita, perché ha come sempre tantissimo da offrirvi. Io sono Alessandro Parodo e vi aspetto naturalmente tra 7 giorni sempre qui. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: RDF Notizie.
3: Buon domenica dalla redazione. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, sono arrivati a Kiev per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Si tratta della prima visita nella capitale ucraina per i due che sabato sono stati a Mosca ricevuti da Putin. Attacco di Lavrov, intanto, secondo cui le accuse dell'Occidente su Mosca coinvolta nell'incidente col drone Lipsia sono l'inizio di una vera e propria guerra. Almeno 24 persone sono morte a Capoverde quando un autobus che trasportava studenti è uscito di strada precipitando in un burrone profondo 30 metri. L'incidente è avvenuto sabato sull'isola di Fogo, in una zona di montagna. Il presidente di Capoverde, José María Pereira Neves, ha definito l'incidente una grande catastrofe. Ultima giornata di incontri e dibattiti al forum di Cernobbio. Nella tradizionale sessione dedicata alle opposizioni, il leader del PD Elly Schlein ha lanciato un appello: basta disfattismo sull'Europa, mentre Giuseppe Conte ha sottolineato che sono state presentate proposte significative su politiche del lavoro, ambientali e non solo. Una 28enne tunisina è stata aggredita a martellate dall'ex compagno a Calitri, in provincia di Avellino. La donna è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 28enne tunisino si è dato la fuga, ma è stato rintracciato e fermato. Formula 1, tutto pronto a Monza per il Gran Premio d'Italia, al via dalle 15. Pole position a sorpresa per Pierre Gasly, che ieri ha beffato tutti nel suo ultimo giro in Q3. Seconda fila per le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Partenza dalle retrovie per Kimi Antonelli. È tutto, a più tardi.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili invece, a causa di lavori, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Sulla regionale 2 Case, all'interno del chilometro 270, chiusura per un tratto di 150 metri a causa di lavori in entrambe le direzioni fino al 3 novembre. Treni riprenderà da domani, lunedì 7 settembre, il servizio ferroviario sulla linea Ponta Sieve-Borgo San Lorenzo. Per maggiori dettagli consultare i nostri canali social. E

0: Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.com.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sono le 15 e 38 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica. La web radio che accende la città.
1: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre

la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner sono a Kiev per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Si tratta della prima visita nella capitale ucraina per i due, che sabato sono stati anche a Mosca. Attacco intanto di Lavrov, secondo cui le accuse dell'Occidente su Mosca, coinvolta nell'incidente col drone a Lipsia, sono l'inizio di una vera e propria guerra. Tensione altissima nello stretto di Hormuz, coi Pasdaran che hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. Le forze americane avevano colpito 3 petroliere iraniane. L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, lo ha detto il ministro Giorgetti al forum di Cernobbio. Poi sul PIL anticipato siamo vicini a una crescita dell'1% nel 2026. Mentre sulla procedura di infrazione UE dell'Italia, il ministro ha spiegato che il 22 settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto al 3%. Tragedia alla 68esima edizione della cronoscalata Monte Erice in provincia di Trapani, dove una vettura da corsa ha travolto alcune persone presenti a bordo strada. Il bilancio è di 2 vittime, altre 2 persone sarebbero rimaste ferite. Calcio: lieve distorsione al ginocchio sinistro è la diagnosi dell'infortunio per Federico Di Marco, uscito al 17esimo del secondo tempo della partita che l'Inter ha giocato e vinto ieri pomeriggio contro il Napoli. Da valutare se il laterale potrà essere a disposizione di Chivu per la trasferta di Champions contro il Real Madrid. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato al mattino. Nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o temporale su Alpi, Prealpi e Pedemontana. Temperature stazionarie con massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio su quello toscano. Temperature stabili con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, tempo stabile e soleggiato con cielo sereno, al più poco nuvoloso nel pomeriggio in Appennino. Temperature stabili con massime tra 32 e 37 gradi.

porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
2: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
1: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.
3: Che hai sulla pelle.
2: Mi

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Radio Diffusione Follonica, seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Brutto incidente per Charles Leclerc durante il Gran Premio di Monza. Il monegasco, in uscita dalla parabolica, ha perso il controllo della sua Ferrari ad alta velocità ed è andato a schiantarsi contro le barriere. Impatto fortissimo, auto distrutta, ma per la scuderia di Maranello il pilota sta bene. Un tragico incidente si è verificato invece alla cronoscalata Trapani-Monterice, dove un'auto da corsa ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. Il bilancio è di 2 vittime. La gara è stata sospesa. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally Valdaveto. Qui un'auto si è ribaltata e il copilota è deceduto sul colpo. Tra Russia e Stati Uniti esiste un clima di fiducia, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando il colloquio avuto ieri dal presidente russo Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. I due oggi sono a Kiev ed è in corso la riunione col presidente Zelensky. Urne aperte in Germania oggi per le elezioni in Sassonia-Anhalt Land, con circa 1,7 milioni di cittadini chiamati al voto. La valenza di questa tornata non è solo locale ma anche nazionale. Un test per il governo di coalizione guidato dal 2025 da Friedrich Merz. Gli ultimi sondaggi danno avanti l'Alternative für Deutschland. Alle 14 aveva votato il 54,4% degli aventi diritto. Lo sport: Italia e Turchia si giocano alle 18 la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente ormai risolto si registrano ancora code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze in Pruneta in direzione Roma. In direzione Bologna invece, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Passiamo sulla Fipili sul ramo di Livorno a causa di lavori, possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvezza in direzione Firenze. Treni per un guasto tecnico a un passaggio a livello tra Pisa Centrale e Navacchio. I convogli percorrenti la linea Firenze-Pisa-Livorno potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Diffusione folorica, ora esatta.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Poi la prima round di colloquio a Kiev tra il team ucraino-americano, positiva all'atmosfera come evidenziato da un funzionario statunitense. Secondo alcune fonti, gli inviati americani e Zelensky dovrebbero presto partecipare a un altro ciclo di colloqui con i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania. Medio Oriente, il presidente libanese Joseph Aoun ha esortato Washington e la comunità internazionale a far cessare gli attacchi israeliani che in mattinata hanno provocato 4 morti nel sud del Libano. I raid costituiscono una pericolosa escalation, secondo Aoun. L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, lo ha detto il ministro Giorgetti al forum di Cernobbio. Sul PIL anticipato siamo vicini a una crescita dell'1%, mentre sulla procedura di infrazione UE dell'Italia il ministro ha spiegato che il 22 settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto al 3%. Calcio nella terza giornata di Serie A, colpo del Frosinone che dopo la vittoria della settimana scorsa contro la Fiorentina vince ancora battendo 3-2 il Venezia allo Stirpe, 1-1 tra Parma e Monza, dalle 18 in campo Bologna e Sassuolo. È tutto, a più tardi.
1: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato al mattino, nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o temporale su Alpi, Prealpi e Pedemontana. Temperature stazionarie con massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio su quello toscano. Temperature stabili con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, tempo stabile e soleggiato con cielo sereno, al più poco nuvoloso nel pomeriggio in Appennino. Temperature stabili con massime tra 32 e 37 gradi.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani.

Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Via

0: mia risposta sei tu. La mia risposta sei tu.
1: Radio diffusione fallonica, ora esatta.
2: Sono le 18 e 26 minuti.
3: Speaker slot machine.
4: Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
5: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
6: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Colloqui importanti e nuovi auspici per la pace in Ucraina. Assumono così Kushner e Witkoff i colloqui avuti oggi a Kiev col presidente Zelensky dopo quelli di ieri a Mosca con Putin. Ci auguriamo che questa missione abbia consentito di individuare nuove strade per progredire, ha affermato Kushner dopo il primo vertice. La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri 6 mesi, lo ha dichiarato l'ex ministro della difesa americano Leon Panetta. Nel frattempo è sempre più alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. Urne chiuse in Germania per le elezioni in Sassonia-Anhalt. La valenza di questa tornata non è solo locale ma anche nazionale. Un test per il governo di coalizione guidato da Friedrich Merz. Alta l'affluenza, alle 16 aveva votato il 65,3% degli aventi diritto. Rimandato rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, ma poco prima del decollo si è deciso di sottoporlo a un'operazione chirurgica all'Havana. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano, completando una rimonta pazzesca dopo essere partito dall'ultima casella. Dietro di lui Russell e Verstappen, solo sesto Hamilton. Brutto incidente per Leclerc, è uscito comunque illeso. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Lucca Est e Monte Catini Terme in direzione Firenze. In A12 invece, per un incidente ormai risolto, si segnalano ancora 3 km di coda tra Massa e Sarzana in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili, anche qui si segnalano code a tratti tra il Bivio, Pisa Livorno e Santa Croce sull'Arno in direzione Firenze. Città di Firenze, possibili disagi lunedì 7 e martedì 8 settembre per le operazioni di rifacimento della segnaletica in via Mannelli a seguito del cambio di viabilità sulla direttrice via Mannelli, piazza Alberti, via De Santis. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 19 e 22 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

Damn. Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In Germania trionfa l'ultradestra di Alternative for Deutschland alle elezioni in Sassonia-Anhalt con un risultato del 44,5% per il candidato Ulrich Siegmund. Il ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18,5%. Valenza non solo locale ma anche nazionale, molti lo considerano un test per il governo di coalizione guidato da Friedrich Merz. Si sono svolti a Kiev colloqui tra Zelensky e gli inviati americani. Il presidente ucraino ha dichiarato di aver parlato con gli USA dei missili Patriot, sottolineando che la guerra continuerà anche in inverno. Le accuse della Germania alla Russia per i droni e l'aeroporto di Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra, afferma il ministro russo Lavrov. Medio Oriente, Netanyahu ha ribadito la determinazione di Israele a portare a termine la missione di rovesciare il regime iraniano. Giovedì ha rilasciato dichiarazioni simili, attribuendo alle operazioni militari israeliane dopo il massacro del 7 ottobre 2023 il merito di aver arginato le minacce nucleari missilistiche iraniane. Avevano 18 e 20 anni i due spettatori morti nel tragico incidente durante la gara automobilistica sul Monte Erice nel Trapanese. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally di Valdaveto, qui un'auto si è ribaltata e il copilota è deceduto sul colpo. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza completando una rimonta storica, partito dalle retrovie, ha battuto Russell e Verstappen. Solo sesto Hamilton, brutto incidente invece per Leclerc, è uscito comunque illeso. Il calcio e Frosinone ha battuto 3-2 il Venezia nell'incontro giocato oggi alle 15, 1-1 invece tra Parma e Monza. Adesso in campo Bologna e Sassuolo, stasera Juventus-Milan. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato al mattino. Nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o temporale su Alpi, Prealpi e Pedemontana. Temperature stazionarie con massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio su quello toscano. Temperature stabili con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, tempo stabile e soleggiato con cielo sereno, al più poco nuvoloso nel pomeriggio in Appennino. Temperature stabili con massime tra 32 e 37 gradi.

0: Tango Hustle.
1: Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In Germania trionfa l'ultradestra di Alternative for Deutschland alle elezioni in Sassonia-Anhalt con un risultato del 44,5% per il candidato Ulrich Siegmund. Il ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18,5%. Valenza non solo locale ma anche nazionale, molti lo considerano un test per il governo di coalizione guidato da Friedrich Merz. Si sono svolti a Kiev colloqui tra Zelensky e gli inviati americani. Il presidente ucraino ha dichiarato di aver parlato con gli USA dei missili Patriot, sottolineando che la guerra continuerà anche in inverno. Le accuse della Germania alla Russia per i droni e l'aeroporto di Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra, afferma il ministro russo Lavrov. Medio Oriente, Netanyahu ha ribadito la determinazione di Israele a portare a termine la missione di rovesciare il regime iraniano. Giovedì ha rilasciato dichiarazioni simili, attribuendo alle operazioni militari israeliane dopo il massacro del 7 ottobre 2023 il merito di aver arginato le minacce nucleari missilistiche iraniane. Avevano 18 e 20 anni i due spettatori morti nel tragico incidente durante la gara automobilistica sul Monte Erice nel Trapanese. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally di Valdaveto, qui un'auto si è ribaltata e il copilota è deceduto sul colpo. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza completando una rimonta storica, partito dalle retrovie e battuto Russell e Verstappen. Solo sesto Hamilton, brutto incidente invece per Leclerc, è uscito comunque illeso. Il calcio e Frosinone ha battuto 3-2 il Venezia nell'incontro giocato oggi alle 15, 1-1 invece tra Parma e Monza. Adesso in campo Bologna e Sassuolo, stasera Juventus-Milan. È tutto, al prossimo appuntamento.

Ma quante crisi non solo un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto carnivoro ed ora quel male è diventato un virus. Sto parlando con Dio, alza quella piazza dalla tesi, dal lavoro che ti porti in giro. Oggi prenditelo un giorno.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In Germania trionfa l'ultradestra di Alternative for Deutschland alle elezioni in Sassonia-Anhalt con un risultato del 44,5% per il candidato Ulrich Siegmund. Il ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18,5%. Valenza non solo locale ma anche nazionale, molti lo considerano un test per il governo di coalizione guidato da Friedrich Merz. Si sono svolti a Kiev colloqui tra Zelensky e gli inviati americani. Il presidente ucraino ha dichiarato di aver parlato con gli USA dei missili Patriot, sottolineando che la guerra continuerà anche in inverno. Le accuse della Germania alla Russia per i droni e l'aeroporto di Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra, afferma il ministro russo Lavrov. Medio Oriente, Netanyahu ha ribadito la determinazione di Israele a portare a termine la missione di rovesciare il regime iraniano. Giovedì ha rilasciato dichiarazioni simili, attribuendo alle operazioni militari israeliane dopo il massacro del 7 ottobre 2023 il merito di aver arginato le minacce nucleari missilistiche iraniane. Avevano 18 e 20 anni i due spettatori morti nel tragico incidente durante la gara automobilistica sul Monte Erice nel Trapanese. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally di Valdaveto, qui un'auto si è ribaltata e il copilota è deceduto sul colpo. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza completando una rimonta storica, partito dalle retrovie, ha battuto Russell e Verstappen. Solo sesto Hamilton, brutto incidente invece per Leclerc, è uscito comunque illeso. Il calcio e Frosinone ha battuto 3-2 il Venezia nell'incontro giocato oggi alle 15, 1-1 invece tra Parma e Monza. Adesso in campo Bologna e Sassuolo, stasera Juventus-Milan. È tutto, al prossimo appuntamento.

Dalla disco funk dei 70 al synth pop dei 90. Tutto il meglio, rigorosamente remixato. Questo è 70-80-90 Remix Selection.

0: RDF Notizie.
1: Annunciata dalla redazione, in Germania trionfa l'ultradestra di Alternative for Deutschland alle elezioni in Sassonia-Anhalt con un risultato del 44,5% per il candidato Ulrich Siegmund. Il ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18,5%. Valenza non solo locale ma anche nazionale, molti lo considerano un test per il governo di coalizione guidato da Friedrich Merz. Si sono svolti a Kiev con

rilasciato dichiarazioni simili, attribuendo alle operazioni militari israeliane dopo il massacro del 7 ottobre 2023 il merito di aver arginato le minacce nucleari missilistiche iraniane. Avevano 18 e 20 anni i due spettatori morti nel tragico incidente durante la gara automobilistica sul Monte Erice nel Trapanese. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally di Valdaveto, qui un'auto si è ribaltata e il copilota è deceduto sul colpo. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza completando una rimonta storica, partito dalle retrovie e battuto Russell e Verstappen. Solo sesto Hamilton, brutto incidente invece per Leclerc, è uscito comunque illeso. Per il calcio il Frosinone ha battuto 3-2 il Venezia nell'incontro giocato oggi alle 15, 1-1 invece tra Parma e Monza, adesso in campo Bologna e Sassuolo, stasera Juventus-Milan. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica, il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi aspetta.

passato, fingevo non fosse così. Poi il dolore mi ha cambiato, a te è bastata un'ora. Sei tu quella sicura, perché restare in piedi a volte fa paura.

0: Sono le 23 e 27 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Ma quante crisi, non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carnivoro ed ora quel male è diventato un virus. Sto parlando con Dio, alza quella piazza dalla tesi, dal lavoro che ti porti in giro. Oggi prenditelo un giorno libero, un bravo ogni tanto puoi dirtelo. Cosa mi piace di te che mi fa incazzare?

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

tradito quando eri solo, che vivo altrove e osservo il mondo

0: volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo, a volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo, a volte la migliore musica è il silenzio.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione

forti per rimanere. Ed ho imparato anche a dormire storto per non finire mai nel tuo lato del letto. Ma il tuo ricordo me lo tengo stretto come un cuscino che tieni sul petto. Quando la notte si stringe un po' tra quello che siamo e quello che siamo.

0: dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda.

speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: È 1:16.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi ha